avesere chitankano changa chinalimira na pano wangani na kuvesera programa ya nangono ya pano parra di Mosambiki. Sinanga ni pamina Lazaro tinaonana simana nafuna kusa na chitankano chinango ndaenda.